chiara prima sul bocato, sudore che ne ventamo. Un scandalo così.

lâcherai pas. Ne risette accoglie d'ave, mentre ciò d'orgoglio. Min tocchi d'axiva, ciò della